0: era Made in Italy.
1: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Explore.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.
2: Yo yo yo, welcome everybody to the house party. Getting really cool and wild. Let me introduce myself. I am Wizard J. This

0: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: telefonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: flore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 6:01.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare un mese di luglio di un anno molto lontano. Siamo nel luglio 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: Esploriamo oggi un tempo assai lontano, il mese di luglio 1991, epoca di forti trasformazioni a livello internazionale, specie in Europa, come conseguenza della irreversibile crisi dell'impero sovietico, della caduta del muro di Berlino nel novembre 1989 e dell'inarrestabile trasformazione in corso nell'est Europa. 1 luglio 1991. Riunione di Praga. Viene sciolto ufficialmente il patto di Varsavia, formato il 14 maggio 1955. Il 1 luglio 1991, in un incontro tenutosi a Praga, venne sciolto ufficialmente il patto di Varsavia, che da tempo era in crisi. Conosciuto anche come Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, questo trattato rappresentò per tutta la seconda metà del Novecento la risposta sovietica all'alleanza militare del blocco occidentale, il Patto Atlantico, la NATO, fondato nel 1949. Il trattato sovietico fu elaborato da Nikita Khrushchev nel 1955 e sottoscritto a Varsavia il 14 maggio dello stesso anno. I membri dell'alleanza promettevano di difendersi l'un l'altro in caso di aggressione. A farne parte erano Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania dell'Est, Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica. A seguito del dissolvimento del patto di Varsavia, il 12 marzo 1999 alcuni dei suoi ex membri, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, aderirono alla NATO, mentre la Romania vi è entrata nel 2004. Del resto è ben nota la crisi dell'Unione Sovietica. Il 16 luglio 1991 Mikhail Gorbaciov incontra i leader dei 7 paesi più industrializzati del mondo, il G7, durante il vertice di Londra, a cui il presidente dell'Unione Sovietica partecipò per perorare la causa di massicci aiuti economici occidentali necessari a sostenere il suo piano di riforme, la perestroica, in un'Unione Sovietica ormai vicina al collasso. Il 31 luglio a Mosca viene ratificato da Unione Sovietica e Stati Uniti il trattato START 1, Strategic Arms Reduction Treaty, il primo grande accordo post-guerra fredda per il controllo e la riduzione degli armamenti nucleari. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio. Questo è Timeline.

0: Ancora 1 luglio 1991. Parte il servizio di telefonia commerciale GSM per mano dell'operatore tedesco Mannesmann. Nel 1982 era nato in Francia il Groupe Spécial Mobile, all'origine dell'acronimo GSM, con l'obiettivo di realizzare una tecnologia di comunicazione digitale standard. Era infatti il 1 luglio 1991 quando è stata effettuata la prima chiamata al mondo su rete commerciale tra l'allora primo ministro finlandese Harry Holkeri e Kaarina Suonio, vice sindaco della città di Tampere. La prima rete GSM era stata infatti costruita da Telenokia e Siemens, l'odierna Nokia Siemens Networks, per conto dell'operatore finlandese Radiolinia, oggi Elisa. Nel corso di questa prima chiamata, GSM, il primo ministro e il vice sindaco testarono i benefici della nuova tecnologia digitale, in particolare in termini di qualità della voce, sicurezza e il fatto che l'identità del telefonino risiedesse nella SIM card, rendendo più facile per i consumatori scegliere e cambiare modello a piacimento. Lo standard GSM è stato adottato nel 1987 in Europa come standard per la telefonia mobile digitale. La seconda generazione di questa tecnologia mobile consentiva il traffico dati e voce. Inoltre, l'elevata qualità delle chiamate, il roaming internazionale facilitato e il servizio SMS gettarono le basi per il boom nell'utilizzo del telefono cellulare, di cui noi oggi siamo i più diretti testimoni. Anche questo è Timeline.
1: Yo, let's funk this party, alright?

Siamo nel luglio 1991. Torniamo in Italia con un evento di politica interna di grande rilevanza. Il 6 luglio 1991 Gianfranco Fini viene eletto nuovamente segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, MSI-DN, dal comitato centrale del partito. Fini sconfigge l'esponente della sinistra interna Pino Rauti a causa degli insuccessi elettorali, subentrandogli alla guida del partito e dando il via ad una fase politica che avrebbe poi portato alla fondazione di Alleanza Nazionale. Il comitato centrale elegge in suo luogo Gianfranco Fini, che fra le prime dichiarazioni afferma: l'ideologia del fascismo è attuale e viva, anche se non è più un modello realizzato. La definizione ideologica non può essere oggi ciò che ci unisce e che ci divide, perché nelle nostre radici, nel fascismo, ci riconosciamo tutti. Due giorni dopo, recatosi in udienza dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, dirà di avergli portato la solidarietà del Movimento Sociale Italiano per la sua coraggiosa battaglia in difesa delle istituzioni. Fini rimarrà segretario del Movimento Sociale Italiano fino allo scioglimento del partito avvenuto nel gennaio 1995 con la svolta di Fiuggi. In questa occasione diviene presidente di Alleanza Nazionale, coronamento di un'iniziativa di Giuseppe Tattarella e Adolfo Urso, nata nel 1993, come si legge su Il Messaggero del 6 luglio 2014. Tutto questo è Timeline.

0: 8 luglio 1991. Sono firmati gli accordi di Brioni, un trattato storico siglato sull'isola croata di Brioni per porre fine alla guerra di 10 giorni e sancire de facto l'indipendenza di Slovenia e Croazia dalla Repubblica Federale di Jugoslavia, accordi mediati dalla Comunità Europea. La guerra dei 10 giorni, o guerra di indipendenza slovena, fu un breve conflitto combattuto tra il 26 giugno e il 6 luglio 1991 in seguito alla dichiarazione di indipendenza della Slovenia dalla Jugoslavia. Si concluse con il ritiro dell'esercito federale jugoslavo e la vittoria delle forze di difesa slovene. Tutto ebbe inizio il 25 giugno 1991, quando il Parlamento sloveno ratificò la dichiarazione di indipendenza. Il giorno seguente l'Armata Popolare Jugoslava intervenne militarmente per riprendere il controllo dei confini e delle dogane. Le forze di difesa territoriale slovene, sebbene meno equipaggiate, opposero una resistenza efficace bloccando i convogli militari e isolando le guarnigioni jugoslave. Le cause del conflitto devono essere ricercate nella graduale dissoluzione della Confederazione Jugoslava dopo un periodo di calma seguito alla morte del presidente jugoslavo Josip Broz Tito il 4 maggio 1980, le tensioni politiche, etniche, religiose ed economiche all'interno della Jugoslavia, sopite ormai da anni, ritornarono in superficie. Il 23 dicembre 1990 il popolo sloveno venne chiamato alle urne per un referendum sulla propria indipendenza che fu approvato con l'88% dei voti. Il governo sloveno, la Jugoslavia era una federazione di più stati con governi parzialmente autonomi, preparò la reazione al governo centrale di Belgrado ostile all'indipendenza, che sfociò, come vi ho raccontato, nel conflitto dei 10 giorni, tale da causare non poche preoccupazioni anche all'Italia e all'Austria per i loro confini orientali con la Slovenia. Grazie per seguirmi in questo nostro appuntamento e Timeline.
1: A 2 giorni dalla dichiarazione di indipendenza della Slovenia, l'Armata Popolare Jugoslava invade il territorio della neonata Repubblica con uomini e mezzi, tentando di assicurarsi il controllo delle frontiere internazionali e dell'aeroporto di Lubiana. È l'inizio della guerra in Jugoslavia. La crisi slovena si risolve dopo soli 10 giorni, grazie all'accordo di Brioni del 7 luglio, che sancisce di fatto il riconoscimento dell'indipendenza slovena. Di lì a poco, però, inizierà la lunga e sanguinosa guerra innescata dalle rivendicazioni indipendentiste di Croazia e Bosnia.

0: Cambiamo argomento e prospettiva geografica. Siamo negli Stati Uniti d'America. Il 21 luglio 1991 il serial killer Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee, viene catturato dopo che la polizia scopre i resti di 11 uomini e ragazzi nel suo appartamento di Milwaukee in Wisconsin. Ulteriori indagini hanno poi rivelato il suo coinvolgimento in almeno altri 6 omicidi, segnando un capitolo raccapricciante nella storia criminale. Si tratta del celebre serial killer cannibale che seduceva, drogava, uccideva, smembrava e divorava le sue vittime, preferibilmente giovani e afroamericane o ispaniche. È una vicenda che ebbe un'impressionante attrattiva mediatica. Quella del mostro di Milwaukee è la storia di una profonda e perversa nevrosi che pervade una disgraziata famiglia americana, con la mamma nevrotica che scappa e il padre che sceglie un'altra donna, dopo aver insegnato e condiviso col figlioletto l'arte dello squartamento degli animali come sport domenicale. Non c'è quindi da stupirsi se la polizia, quando finalmente entra nel 1991 nella casa del terrore, una stanza in un condominio di gente comune, trova foto di nudo, una testa morsa in frigo, uno scheletro nei cassetti del comò e un barile di acido. Finalmente Jeffrey Dahmer viene mandato a processo ed è condannato ad una serie di meritati ergastoli, quasi 1000 anni di carcere, che non sconterà perché verrà ucciso il 28 novembre 1994 da un altro detenuto. La vicenda è stata ricostruita da una serie Netflix, Dahmer, il mostro, la storia di Jeffrey Dahmer, che vi consiglio di andare a cercare. Tutto questo è Timeline.
1: Cosa fai lì dentro? La puzza è... Gli attrezzi che utilizzi fino a notte fonda. Sento delle urla provenire dal tuo appartamento.
2: Mi dispiace. Non vuoi aprire il tuo regalo? Assaggialo.
1: Non so cosa c'è dentro.
2: Carne, nient'altro.
1: Non lo mangerò, Jeff.
2: Volevo solo fare un gesto gentile. Sei proprio come mia madre. Mi rimproverate anche se non faccio niente di male.
1: Per mesi. È tardi ormai. Siete arrivati troppo tardi.
2: Mangialo.

Arriviamo al 24 luglio 1991. Il lontano mese di luglio vede la scomparsa di una rilevante figura della cultura mondiale, Isaac Bashevis Singer, scrittore simbolo delle generazioni degli ebrei in esilio, scelse come unica forma espressiva della sua produzione letteraria lo Yiddish, lingua germanica parlata dalle antiche comunità ebraiche dell'Europa orientale e scritta in caratteri ebraici. Nato a Radzymin, nell'est della Polonia, il 14 luglio 1904 e scomparso a Miami il 24 luglio del 1991, Isaac Singer emigrò negli Stati Uniti nel 1935, acquisendo la cittadinanza americana. Permeate di elementi mistico-demoniaci e di continui riferimenti al mondo soprannaturale, le sue opere cominciarono a diffondersi negli anni 50 dopo la traduzione in lingua inglese, con romanzi come La famiglia Moscat del 1950, La fortezza del 57 e raccolte di racconti quale Gimpel l'idiota del 57 e Un amico di Kafka del 1970, arrivò a meritarsi il Nobel per la letteratura nel 1978, in riconoscimento della sua veemente arte narrativa che, radicata nella tradizione culturale ebraico-polacca, fa rivivere la condizione umana universale. Anche questo è Timeline, siamo nel mese di luglio 1991.

Ci spostiamo ora all'ambito musicale del lontano mese di luglio 1991. La classifica riportata dal sito accadeoggi.it del 13 luglio di quel lontano anno vede ampie produzioni italiane nella sezione album ed una situazione più varia tra i singoli, dove troviamo alcune produzioni dance che evidenziano un interessante tentativo di allontanamento dalle sonorità inevitabilmente legate ai vicini anni 80. Partiamo dalla sezione album, Matto come un gatto e Gino Paoli in prima posizione, poi i REM, Out of Time in seconda posizione. Il re degli ignoranti con Adriano Celentano si colloca al terzo posto, mentre Malinconia di Marco Masini occupa la quarta posizione. Veramente falso, l'album di Fiorello al quinto posto, mentre Vasco Live, 10 luglio 1990, con Vasco Rossi in sesta posizione. Viaggiando, ancora Vasco Rossi in settima posizione, mentre Sting con The Soul Cages occupa all'ottava posizione. Tra musica e magia ed Pino Daniele al nono posto, mentre Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi si colloca alla decima posizione. Se passiamo invece alla sezione singoli, troviamo Claudio Bisio con Rocco Tanica, Rapput, Senza fine, Crystal Waters con Gypsy Woman al secondo posto, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è con Raff, mentre Joy Salinas e Rocky Romance occupa la quarta posizione, So Hard, la produzione dance di L.U.P.O., mentre al sesto posto Quando con Francesco Baccini. Al settimo posto troviamo This Is Your Life con i Banderas, mentre all'ottavo posto i REM con il classico Losing My Religion. Al nono posto Your Love Is Crazy, Albertino con David Energy, e al decimo posto For Peace, For Unity, il progetto dance di Space One. Tutto questo è Timeline.

inevitabile il riferimento all'edizione 1991 del Festival Bar, giunto alla sua 28esima edizione. La serata finale di questa edizione del Festival Bar si è svolta all'Arena di Verona il 10 settembre del 1991, organizzata dal patron Vittorio Salvetti e condotta da Gerry Scotti con Susanna Messaggio e la partecipazione di Sergio Vastano, manifestazione trasmessa in diretta su Italia 1. Tra i cantanti presenti in concorso c'è Crystal Waters con Gypsy Woman, Lala D, Ivana Spagna con Only Words, Raff con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, c'è ancora Francesco Baccini con Qua Qua Quando, Ligabue con Marlon Brando e sempre lui gli Stadio con Generazione di Fenomeni, Roxette con Joyride e poi ancora Riccardo Cocciante con Vivi la tua vita. Ad aggiudicarsi il titolo della kermesse è Gino Paoli con la celeberrima Quattro Amici, mentre Marco Masini si afferma nella sezione dedicata ai 33 giri con l'album Malinconia. Il premio per la categoria emergenti del disco verde va alla debuttante Rosalinda Celentano con il brano Quanti treni. Non può ovviamente mancare la compilation legata all'evento musicale estivo per antonomasia. Sto parlando del Festival Bar 1991 Compilation, che è il titolo di due compilation di brani musicali pubblicati nell'estate di quell'anno, in concomitanza con l'edizione omonima del Festival Bar. I due album, messi in commercio separatamente dall'EMI italiana, si intitolano precisamente Festival Bar Azzurro 91, contenente canzoni in italiano, e Festival Bar International 91, comprendente pezzi internazionali. Da ora in poi le edizioni in LP e CD saranno identiche sia per lista dei brani musicali che di casa discografica. Anche questo è Timeline.

0: Nel mese di luglio 1991 non sono molte le uscite cinematografiche. Mi ricordo Terminator 2, Il giorno del giudizio, uscito negli Stati Uniti il 3 luglio e distribuito nei mesi successivi nel resto del pianeta. Ad esempio in Italia fu in programmazione dal 19 dicembre. I 135 minuti diretti da James Cameron con un cast importante, Arnold Schwarzenegger, il Terminator buono, Edward Furlong, il giovane John Connor, Linda Hamilton, che sarà Connor, ci portano al sequel del primo Terminator del 1984. Un Terminator torna sulla Terra perché è incaricato di difendere Sarah Connor e suo figlio John dall'attacco di un terrificante modello di cyborg, il letale T-1000, capace di scomporsi come una gelatina e di ricomporsi in mille guise, assumendo le fattezze altrui al semplice contatto, capace di estroflettere micidiali lame, di celarsi furbescamente appiattendosi sui pavimenti, di passare attraverso sbarre con una facilità sorprendente. Mentre combattono contro il micidiale killer, Sarah, John e il Terminator buono entrano in contatto con Dyson, responsabile del futuro progetto Skynet, il sistema di autodifesa che si attiverà spontaneamente il 29 agosto 1997 per distruggere il mondo in un olocausto nucleare, un progetto che dominerà il mondo con i cyborg prodotti proprio da questa mente tanto geniale quanto perversa. Per sventare i drammatici eventi futuri, i tre protagonisti dovranno quindi riuscire a recuperare tutti i documenti del progetto Skynet, compreso il chip da cui è iniziata tutta la vicenda. Il film, campione di incassi nel 1991 negli Stati Uniti, ha ottenuto 4 Oscar in quell'anno per miglior sonoro, miglior trucco, migliori effetti speciali visivi, migliori effetti speciali sonori, oltre ad una quinta candidatura per la miglior fotografia e il miglior montaggio. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e Timeline.
1: 10 anni fa inviarono una macchina dal futuro per uccidere Sarah Connor. Ma fallirono. Ora hanno un nuovo bersaglio, il futuro capo della resistenza. Suo figlio John.
2: È tanto solo. Tu devi proteggerlo.
1: Conoscono il suo volto.
3: Resta qui. Tornerò.
1: Conoscono la sua missione. Ma c'è una cosa che non sanno. Questa volta ce ne sono due. Uno è programmato per distruggere. L'altro è programmato per proteggere.
3: Basta la vista, piccolo.
1: Arnold Schwarzenegger. Terminator 2.
3: Giuro solennemente che non ucciderò nessuno.
1: Terminator 2.
4: Time.

0: Secondo consuetudine, la nostra esplorazione in questa puntata di Timeline del mese di luglio 1991 ci porta al mondo della pubblicità, efficace chiave di lettura delle abitudini di un tempo ormai molto lontano. Partiamo dai saldi estivi proposti dalla Standa con il claim che afferma Standa, il valore dei soldi. Del resto è tempo di partenze per le vacanze, quindi fare scorta di prodotti a prezzi convenienti è quanto mai necessario.
1: Signora, non perdo un minuto. Quest'anno i saldi Standa sull'abbigliamento estivo hanno sconti davvero unici, del 33 e addirittura del 53%. Venga con serenità alla Standa, perché alla Standa conosciamo bene il valore dei soldi.
2: Standa, il valore dei soldi.
0: Le edicole in quel lontano tempo sono punti di riferimento per i quotidiani, i giornali e gli allegati editoriali, talmente numerosi da rendere impossibile la loro esplorazione. Vi ricordo due riviste, Tutto Musica e Spettacolo, ed una rivista dedicata alle bambine, rivista interamente dedicata alla Barbie e al suo mondo.
3: Oggi interroghiamo su tutto. Musica, cinema, natura, vacanze, sport, moda. E questo mese su tutto
4: è Dangerous, l'LP bomba di Michael Jackson, Come ti frego il virus. In regalo il prezioso vademecum anti-AIDS di Lupo Alberto.
3: Se vuoi tutto, prendi tutto.
0: Estate, tempo di caldo e di arsura. Il martini bianco, il lato giovane della vita, è un ottimo motivo per fare festa, così come il classico della Coca-Cola nelle sue varie versioni. Nel luglio 1991 alla Coca-Cola è legato un ricco concorso, apri e vinci, vinci e stravinci, con moltissimi premi in palio, scooter Aprilia, mountain bike, impianti hi-fi e numerosissimi premi minori. Il tutto promozionato da uno spot vivace e dal sapore nettamente estivo.
5: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 hi-fi system Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugna e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso vinci e stravinci Coca-Cola, più di 1 milione di premi.
0: E che dire poi del caffè? È il caso, ad esempio, dell'espresso Famiglia Lavazza con Nino Manfredi, che fa da validissimo testimonial.
6: E questa cos'è?
7: Una macchina espresso, l'ha comprata il signor Nino.
6: E come si usa?
7: Boh.
6: E adesso chi glielo fa il caffè?
7: Leggiamo le istruzioni.
6: Geniale.
7: Dice che ci vuole caffè speciale.
6: Beh, più speciale della Lavazza, eh.
8: Alt! Fermi dove siete.
7: Espresso sì. Famiglia Lavazza.
8: Espressamente macinato per l'espresso.
6: Geniale.
8: È come al bar. Glielo di sempre tutto.
7: Ecco fatto.
8: Buono. Il caffè è espresso e il piacere è Lavazza.
0: Non mancano, ovviamente, i gelati. Un classico è il cornetto Algida, cuore di panna, immancabile presenza nella programmazione pubblicitaria dell'estate.
9: Cornetto Algida, cuore di panna.
0: Tanta la tecnologia promozionata nell'estate 1991, una tecnologia che oggi ci fa sorridere. È il caso, ad esempio, dei videoregistratori, in modo particolare il VHS Sony, dedicato a chi non ce l'ha, come recita la pubblicità, oppure una ragione in più.
10: VHS Sony, dedicato a chi non ce l'ha.
0: Non mancano le autoradio, oggetti di culto, le autoradio che si estraevano dal loro alloggiamento e si portavano con sé per evitare di farsele rubare con tanto di rottura di un vetro dell'auto. Evento che spero non sia mai capitato a qualcuno di voi che sta ascoltando. È il caso, ad esempio, dell'autoradio Kenwood. Kenwood è potenza, Kenwood è fedeltà.
11: Elementi unici per un insieme perfetto. In auto, l'insieme Kenwood.
12: Kenwood è potenza.
11: Kenwood è fedeltà.
0: L'inizio degli anni 90 è caratterizzato da una forte attenzione all'AIDS. La campagna di sensibilizzazione appare essenziale in previsione delle vacanze, con un messaggio diventato storico. AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide.
13: Ehi, ma qui si fanno sul serio?
14: Te l'avevo detto.
13: Io me ne vado.
14: Ma no, facciamo la figura dei bambini.
13: Ma non hai paura dell'AIDS?
14: Capirai, per una volta.
15: Una volta per qualcuno può essere l'ultima. Oltre il 50% dei tossicodipendenti è sieropositivo. Perché è drogandosi e scambiando la stessa siringa che il sangue si infetta. Ribellati la prima volta, perché non sia l'ultima. AIDS, se lo conosci, lo eviti. Se lo conosci, non ti uccide.
0: Ci spostiamo in un altro ambito in forte sviluppo e con tecnologie, allora all'avanguardia, oggi tali invece da farci sorridere, almeno per le prestazioni e rabbrividire per i costi, la radiotelefonia mobile, come veniva allora chiamata. Vi ricordo SPAL, radiotelefoni cellulari a 900 MHz, qualità superiore, assistenza superiore.
16: SPAL, radiotelefoni cellulari, qualità superiore, assistenza superiore.
0: O ancora Italtel, che produce il telefono portatile NEC ed il fax NEC P300, ovviamente a carta termica, con un testimonial allora importante, il musicista Piero Barbetti.
17: Elegante, originale, esclusivo, prestigioso, straordinario, unico.
18: È il nuovo telefono portatile NEC, disponibile subito presso la catena dei negozi Imperial a Firenze.
0: Tante, ovviamente, le auto con un'ampia varietà di modelli e di costi, molti modelli della Fiat. Il periodo estivo è caratterizzato da interessanti promozioni sugli accessori. Arriva la Tipo 2016 con il claim «Tenetevi forte», è nata Tipo 2016. La Fiat Tipo, una Tipo tanti amici, con uno spot vivacissimo.

0: sono poi la Fiat Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, elegante lo spot della nuova Uno con un testimonial di eccellenza, Luisa Corna, molti modelli di casa Lancia, la Lancia tema, bello sceglierla, bello restarle fedele, il tutto in uno spot molto curato e seducente, la Lancia Dedra, le strade più famose hanno scelto Lancia Dedra, o ancora la Lancia Y Mia, un abito creato su misura con colori metallescenti con un efficace neologismo.
1: Y10 Mia. In pochi mesi il suo fascino ha conquistato le donne più raffinate. Tre colori affascinanti, luminosissimi, metallescenti. Tre interni esclusivi in morbido alcantara. Il prezzo più vicino ai vostri desideri. Y10 Mia. Un abito creato su misura.
0: Tanti i brand stranieri. La Volkswagen Golf terza serie con il celebre spot della pecora nera ed il claim Golf c'è da fidarsi. Ampia la presenza dei quattro cerchi Audi con il classico Audi 80, comfort, servo sterzo, tettuccia apribile elettricamente, interni in velluto, alza cristalli elettrici e chiusura centralizzati perché Audi è all'avanguardia della tecnica. O ancora Audi 80, un'idea illuminata da 23.567.950 lire.
2: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Komfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat.
3: Die Servolenkung, das Schiebedach,
2: die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung.
4: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
2: Und eine beneidenswerte Aerodynamik.
0: E che dire poi della Honda Accord? Immagine auto? Tutto questo è Timeline.
5: Honda Accord. Immagine auto.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di luglio 1991. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:01.
0: Dance floor.
6: Welcome. Anni 2000. Welcome to the new

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Rallentamenti per lavori sull'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Liguria per un veicolo in panne abbiamo code sulla 7 di Serravalle tra il bivio per la Genova Rosignano e il bivio per la Genova Ventimiglia verso Genova. Infine sulla 14 Adriatica per un trasporto eccezionale si rallenta tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Taranto. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale dei

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DJ, turn it up. Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: online.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!

0: sound of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, rallentamenti per lavori sull'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sempre sulla 1 code per un veicolo in panne tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Pescara. Infine sulla 1 panoramica rimane chiuso per lavori fino alle ore 14 di questo pomeriggio il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s.

0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica di Manuel Garand. Il primo libro che unisce omicidi, logica e sudoku. La serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell'enigmistica di tutto il mondo. Risolvi questi 80 casi grazie al tuo ingegno. Completa la griglia avvalendoti di tutti gli elementi a tua disposizione, personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti, e non trascurare nulla. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini, immergendosi in ciascuno di questi scenari coinvolgenti. Alla seconda posizione ritroviamo Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Al primo posto c'è Michele Mari, vincitore del premio Strega 2026 con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Alice Basso con Le 80 domande di Athena Ferraris. Secondo libro della serie di Athena Ferraris, esperta di enigmistica che si trova ad avere a che fare con una nuova indagine. Elisa, la sua nuova amica, ha ricevuto una lettera minatoria. Alla seconda posizione invece troviamo Robert Galbraith con L'uomo marchiato, una nuova indagine per Cormoran Strike, che si trova ad avere a che fare con una cliente eccentrica che lo accoglie nella sua fatiscente e isolata casa nel Kent. Decima Mullins sembra un po' più che eccentrica. Visibilmente agitata, vuole che Strike indaghi sul cadavere dell'uomo che mesi prima è stato trovato nudo e orribilmente mutilato nel caveau di un negozio di argenti a Covent Garden. Alla prima posizione invece c'è Stefania Auci con L'alba dei leoni, la saga dei Florio. In realtà questo è il prequel di una saga che ha ottenuto un grandissimo successo in tutta Italia e nel mondo. Siamo nel 1772 a Bagnara Calabra. E ora il consiglio della settimana: Fuoco di Livia Sambrotta. Un thriller psicologico ambientato a Venezia, dove la luce accarezza le superfici e cancella le ombre. Tra le calli silenziose tutto appare immobile, eterno, ma basta un attimo perché qualcosa si incrini. Basta un incontro, uno sguardo, un dettaglio fuori posto e la città, come acqua mossa del vento, cambia volto. Lara insegna lingua e cultura cinese alla Ca' Foscari. È una donna colta, abituata a muoversi tra simboli e significati nascosti. Nel rituale del tè trova un rifugio, una meccanica di gesti lenti e precisi che riflette il suo bisogno di ordine, ma quando Adrian scompare nel nulla tutto si spezza e Lara si trova sospesa tra due esistenze, quella che credeva di conoscere e quella molto più oscura che sta iniziando a intravedere. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimeg.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance floor. Turn on that radio station.
3: The sound of the 90s.
4: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1999.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
11: Radio Dance Floor.
12: The sound of the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, code sul tratto Venezia Trieste della A4 tra Larisana e Sastino di Livenza per traffico intenso in direzione Venezia e tra Palmanova e la barriera di Trieste e Lisert per un mezzo fermo in panne verso Trieste. 4 km di coda sulla A21 Torino Piacenza Brescia per un incidente tra Ferizzano e Asti Est verso Torino. Sempre a causa di un incidente si segnalano 4 km di coda sulla 13 Bologna Padova tra Ferrara Nord e Alteto in direzione Bologna. Sulla 1 Panoramica rimane chiuso per lavori fino alle 14 di oggi il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Su questa autostrada 2 km di coda per incidente tra Carenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Alle porte della capitale un incidente rallenta il traffico sulla via Pontina tra via di Decima e Pratica di Mare in direzione Pomezia. Infine allerta medio della Protezione Civile per piogge abbondanti e temporali anche di forte intensità sulle Marche di colore arancione e gialla sulla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor. 1998.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Incidente sulla A4 Milano-Venezia con incolonnamenti tra il bivio per la Piacenza-Brescia e De Senzano in direzione Venezia. Sempre sulla A4 abbiamo un incidente con incolonnamenti tra Sirmione e De Senzano verso Torino. Sulla A14 Ariatica, auto in fila per un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Si rallenta per lavori sull'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Toscana sulla Firenze-Mare abbiamo un incidente con code tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Sul traforo del Monte Bianco abbiamo attese di circa un'ora dal piazzale francese verso Courmayeur. Infine sulla 1 panoramica rimane chiuso per lavori fino alle ore 14 di questo pomeriggio il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. La, da, da.

Zulu.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Back to the 90s. Dance Floor. Let's go! Daniel's Jack presents...

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dance Floor.
4: Dati.
5: Il suo radio di Enrico.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: I suonati di Enrico.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafun Studio, sabato 18 di luglio 2026 per chi mi sta seguendo nella versione live, ma un saluto subito a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. SDE, che in origine erano i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante. Grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche le vostre immagini, le immagini delle vostre vacanze. Siete pronti? Il nostro viaggio può incominciare grazie alla vostra collaborazione, soprattutto grazie alla vostra collaborazione. 1993, Capitan Hollywood Project, proprio quello di More and More. Bene, nel 93 arriva questo Impossible, e sempre Tony Dawson e Reason, poi una vocalist d'eccellenza come Kim Sanders, arrivano da Norimberga, una di quelle produzioni veramente indimenticabili. Partiamo in questo modo, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. Yeah.

1993, come dire, come andare alle origini proprio di quel decennio straordinario che la vostra radiostazione preferita va ad esplorare in tutte le maniere, in tutte le sue declinabilità. Mi piacciono molto i vostri messaggi, lo sapete, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Saluto ad esempio Nicola Ricci dalla Romagna, ben ritrovato Nicola, mi auguro che sia un fine settimana totalmente relax e che ci siano tanti progetti intriganti, anzi se ne hai voglia e li vuoi condividere sappi che è sempre un grande piacere, così come saluto Daniele Niccheri che la scorsa settimana ha scritto: un piacere ascoltare Radio Dance Floor guardando il mare di Follonica in provincia di Grosseto. Adesso io non so se sia un momento di vacanza o se tu risiede esattamente lì, anzi Daniele a questo punto te lo chiedo e ti chiedo anche magari se ti va di indicare una delle canzoni che vorresti ascoltare per farla entrare nella nostra playlist. Intanto un saluto anche a Gianluca Lazzari. Allora Gianluca alcuni giorni fa, l'8 di luglio nella precisione, ha festeggiato il suo compleanno. Gianluca, lo so che sono auguri retrodatati ma spero possano andare bene lo stesso. Happy birthday to you. Intanto la tua canzone dal 93 di Capitan Hollywood Project al 1995 di Clock Everybody, progetto che arriva d'oltre manica con Anne-Marie Smith. L'abbiamo conosciuta molto per la sua voce con Beverly Skeet, con Lorna Soders, ancora Marcus Thomas, Stu Allen, Pete Rickard, ancora Thomas Paul e poi insomma una variazione notevole all'interno della formazione del gruppo che ha proseguito la sua attività fino al 2000, quando poi si è arrivati proprio alla conclusione. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People, anche se in ritardo, auguri per il tuo compleanno l'8 di luglio. La pulsazione novantica.

Grazie a Gianluca Lazzari, grazie per la tua partecipazione. 1995 dal Regno Unito era il progetto Clock con Everybody, e grazie per quello che mi state ovviamente raccontando anche proprio in questo momento con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Raggiungo in Val di Susa Diego Foglino. Diego, un gran piacere trovarti, e anche nel tuo caso mi auguro che sia un weekend fatto di cose veramente molto belle. Già la zona nella quale ti trovi è una meraviglia, per cui direi che non manchi veramente veramente nulla. Saluto poi Luigi Mosca, che ha postato la scorsa settimana una splendida fotografia del lago Arvo nella zona di Lorica o Lorica, siamo in provincia di Cosenza, perché sabato scorso Luigi è stato impegnato in una gara di nuoto proprio presso questo lago artificiale, bellissimo peraltro, giudicare dalla foto poi Luigi, deve essere un panorama, deve essere un contesto ambientale veramente straordinario. Grazie Luigi, grazie per la tua presenza e grazie per regalarci questi squarci paesaggistici che sono veramente veramente veramente belli. Thomas, è il tuo momento con la prima delle due indicazioni. Un passo oltre alla cifra tonda, siamo nel 2001, gli Eiffel con il featuring niente po' di meno che di Franco Battiato. Sto parlando di 18 Stars con la produzione di Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, Luciano Zucchet, Massimo Gabutti. Un nome, Thomas, dai, me lo permetti, vero? Un nome molto originale quello di Eiffel, perché il nome Eiffel venne scelto random da un computer. E poi 65 era il numero di telefono, una parte del numero di telefono che era finito proprio su un foglio, e allora mettendo insieme le due cose, in realtà non vuol dire nulla questo nome, è nato questo progetto straordinario. Era il 2001, era 80 Stars. Grazie Thomas, ovviamente grazie per la tua collaborazione. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per questa ottima segnalazione. Poi insomma la svolta in italiano degli A465 che ci hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero grandi successi, proprio come in questo caso con 80 Stars e poi la voce, il cameo espresso dalla voce di Franco Battiato. Grazie Thomas, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto un po' di amiche, un po' di amici, vedi Silvia Stanchi, saluto Isra Montoya, saluto Roberto Gioacchino Coniglio, a Praga c'è Martin Brass. Grazie ragazzi, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica, la connessione planetaria di Radio Dance Floor, e soprattutto questo back to back tra canzoni più recenti e canzoni che invece ci portano più indietro nel tempo. Se nel 2001 con gli Eiffel esploravamo questa 80 Stars, che è una canzone meravigliosa, grazie Thomas, con la seconda delle due segnalazioni di Thomas andiamo indietro, pensate, di 10 anni, ce ne torniamo nel Regno Unito con Fred e Richard Fairbrass, la voce niente poco di meno di Jocelyn Brown. Sto parlando di Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss, che fu un loro successo veramente clamoroso. Una curiosità, pensate, il nome del gruppo deriva da un successo di Bernard Cribbins del 1962, che era proprio Don't Talk Just Kiss. Grazie Thomas, alza il volume della radio e mi raccomando, condominio Danzerino, la maniera per afferrare l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, canzone che fa bene ascoltare, 1991, siamo andati indietro veramente di tanti tanti anni con Ride Said Fred e questa Don't Talk Just Kiss, che fu un successo veramente straordinario. Un po' di amici che stanno lavorando e che mi fa sempre molto piacere poter salutare, vedi ad esempio il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che raggiungo in questo momento in cabina con l'aria condizionata, con giornata lavorativa come al solito infinita. Grazie Bios, un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E saluto anche Christian, che raggiungo pure lui in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie ovviamente per essere all'interno del Dance Floor People. Un altro Christian, questa volta è Christian Zara, saluto Giuseppe Russo, che mi fa molto piacere poter incontrare all'interno della programmazione dei Suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni. C'è Eric Larnar, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, la vostra radio stazione preferita. Ce ne andiamo a Roma, è un gran piacere, lo sapete, l'urbe, la città eterna dove ogni pietra, come dico io, potrebbe raccontare veramente secoli di storia, grazie ad Andrea Riva. 1994, progetto italiano, arriva dal Siphon Group con DJ Spaces, The Love Train. La voce è di quella di Underlay Gordon, che avremo poi conosciuto qualche anno dopo come Lan Lee, tanto per intenderci, quella di Chill Times, ancora progetto di Fabio Serra, di Johnny Di Martino, di Mauro Farina. Grazie Andrea, ottima ottima segnalazione, le esplorazioni che arrivano grazie alle vostre indicazioni. Enjoy the 90s.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale che mi fa sempre davvero tanto piacere poter salutare. Andrea, mi auguro che sia un fine settimana gradevole, pieno di cose belle e di cose da fare, con tutto l'entusiasmo del caso. Era DJ Spaces, era Love Train, era il 1994 ed è l'esplorazione di quel decennio straordinario che grazie alle vostre indicazioni possiamo andare a scoprire un po' così in lungo e in largo. Un saluto ad Antonietta, Nina, Lovisi, che ci porta sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso il patrimonio UNESCO dell'umanità. Ciao Nina, mi auguro che anche nel tuo caso sia una giornata, immagino, piena di cose da fare, ma di cose belle, gradevoli. Un saluto a Carola Bristi, un saluto a Daniele Pellati, a Claudio Baldi, che si trova nella città di Asti. Grazie ragazzi anche per le geografie che portate in condivisione. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto. Ciao Bruno, ben trovato, saluto anche Mario Pascarelli, che la scorsa settimana diceva il caldo è bello forte e pare che debba ancora aumentare. Beh Mario, un'indicazione sull'estate della parte nopeità. Grazie Bruno, grazie per la tua segnalazione. 1998, una label essenziale come la BXR, entriamo nel mondo di Media Records, non a caso parliamo di Mauro Picotto, che proprio per la Media Records ha segnato tante canzoni come produttore e come paroliere. In questo caso lo troviamo con Lizard, Andrea Raimondini, Gianfranco Bortolotti, Riccardo Ferri e la selezione di Bruno. Grazie Bruno, questo è un vero e proprio capolavoro BXR, quella label che ci ha regalato non soltanto dei grandi successi ma anche tante emozioni. E un saluto ancora grande agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli, so che alzerete un po' il volume della radio e allora dico fate molto bene, enjoy the radio.

Grazie a Bruno Capezzuto, grazie a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People. Era Lizard, era Mauro Picotto e adesso che ne dite? Do il benvenuto ad Andrea Pandolfi. Il momento del personal mix. Enjoy the mix qui on Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Pandolfi. Per me è sempre motivo di grande felicità quando portate in condivisione i vostri personal mix 666 666, per intenderci Dance to Disco, canzone formidabile per la potenza del groove. T42 era Melody Blue, per arrivare con la passione ad uno dei tanti capolavori del maestro della Mediterraneo Progressive, che era Gigi Dug. Grazie ad Andrea Pandolfi, aspetto i vostri personal mix.

Canzoni importanti, canzoni belle, quelle che arrivano e hanno un valore aggiunto perché arrivano dalle vostre indicazioni. E in questo caso un saluto a Vincenzo Gemmini. Era il 1995 con questo Mighty Dub Cats con Magic Carpet Ride, un progetto intrigante, allora, di Gareth Ansom e di Norman Cook, pensate, niente po' di meno che Fatboy Slim. E poi un particolare curioso, bravo Vincenzo, perché questa è una canzone che permette veramente di scoprire tanti aspetti che altrimenti così sarebbero un po' nascosti. La parte vocale maschile, pensate, è basata su White Horse del 1983 dei Laidback, il duo di Copenaghen che era diventato famosissimo nel 1982 con Sunshine Reggae, niente po' di meno. Per cui bravo Vincenzo, ottima la tua segnalazione, grazie ovviamente per la tua partecipazione così attiva, così importante. Un saluto ad Alessandro Castelli che si trova a Pescara, a Luca Triglio, un saluto a Ciro Bonoli a Castel Bolognese, grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza qui all'interno del Dance Floor People. I suonati di Enrico SDE però siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante, ma soprattutto vedete la sintonia delle emozioni. Un saluto a questo punto a Salvo Delia, un saluto agli amici della Puglia, ce ne andiamo nel Salento, la prima delle due indicazioni di Salvo Delia. Allora, nel 1995 eravamo in Magic Carpet Ride con la selezione di Vincenzo Gemmini. Nel 1996 andiamo in Germania con Brothers in Crime e questa Destiny, la vocalist notevole, ve ne accorgerete per la potenza di Lorraine, poi ancora Edwin Werders, Huibs Keepers, che il rap è quello di Nesic Henrik, dice Humphrey Prove, insomma quelle canzoni davvero importanti. E ti ringrazio Salvo, perché altrimenti non avremmo modo di gustarci queste canzoni che finirebbero nel dimenticatoio. Brothers in Crime, SDE, tra poco vi ricordo anche Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia, grazie agli amici della Puglia, bello arrivare lì dalle vostre parti, immagino terra di vacanza per antonomasia, con la nostra musica. Brothers in Crime era Destiny, era il 1996, con questo progetto che arriva dalla Germania. Un saluto a questo punto a Lady Shamira DJ, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, qui sulla sintonia delle emozioni. Lo sapete che a me piace molto la maniera della radio antica, andare a scoprire quello che state facendo, per cui se ne avete voglia, postate le foto delle vostre vacanze, raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo weekend. E adesso la seconda delle due segnalazioni di Salvo D'Elia. Siamo nel 1995, un progetto che arriva dal Gallery Recording Studio di Pisa con Claudio Malatesti, Gianluca Vivaldi, Riccardo Salani, la vocalist Jane Fustin. Sto parlando del progetto Cheyenne, The Money Man. Lei arriva dalla Malesia, si chiama Ellsbert Anthony Semi e ci ha regalato questa canzone che, grazie a Salvo D'Elia, possiamo riassaporare all'interno della nostra programmazione. Quasi in conclusione, poi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate, podio fluido, le prime tre posizioni sulle quali potete esprimere le vostre opinioni. Come sempre, l'interazione qui su Radio Dance Floor.

0: Grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa canzone 1995, era Cheyenne, The Money Man. Che ne dite? Una canzone ci sta ancora, comunque, prima di salutarci, e poi l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Andiamo avanti, 1996, non ci muoviamo troppo, nel 95 con Cheyenne, nel 96 con questo progetto che arriva d'oltreoceano, arriva dagli Stati Uniti con Tanya Louise Dunn, lei si fece chiamare semplicemente Tanya Louise, questo capolavoro che mescolava dance, underground, garage, insomma c'erano tutte quelle contaminazioni che trasformarono questa canzone in un vero capolavoro. Suonava benissimo alla radio nel 1996, suona benissimo oggi qui all'interno dei suonati di Enrico. Enjoy the 90s.
1: That's

0: Giovanni e Louise, per arrivare in conclusione, come sempre, una di quelle canzoni. Quanti ricordi ha risvegliato questa Deep in You e quanto l'avete ballata, quanto l'abbiamo ascoltata alla radio. Una maniera per arrivare anche ai saluti. Vi lascio in ottime mani quelle di Flavio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio. Aspetto le vostre dediche, le controdediche, i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un saluto grande da Enrico. Come al solito, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Radio Dance Floor, Back to the 90s.

0: Dante Nacht.
1: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome.
5: Anni 2000. Welcome.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1993.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Albenga e Andora, direzione Ventimiglia e poi verso Genova, tra Genova Aeroporto e Svincola 7. Sulla 4 Milano Venezia si sta in coda sempre per traffico intenso tra Svincola 21 e Peschiera. Ci spostiamo nella zona di Bologna dove il traffico intenso sta provocando code tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Ancona. Attenzione anche a maltempo, allerta meteo arancione su tutta l'Emilia Romagna per piogge e temporali. Torniamo al traffico sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo fermo, code tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. In Sicilia, a causa di un incendio, è ancora chiusa l'autostrada 19 Palermo-Catania tra lo svincolo di Tremonzelli e quello di Resuttano, direzione Catania. Sul posto sono segnalate code sia verso Catania sia in direzione di Palermo. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

important, but it's more important to be nice.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Back to the 90s.
11: Dance Floor.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati all'ascolto. Incidente con code sulla diramazione per Gallarate Gattico, altezza svincolo di Sesto Calende, in uscita in direzione della A8 Milano-Varese. Nella zona di Milano, traffico ancora intenso con rallentamenti e code sul percorso urbano della A4 verso Torino, tra Milano Est e Sesto San Giovanni e direzione Venezia, tra Pero e Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Sulla A1 Bologna-Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. In Emilia-Romagna attenzione, allerta meteo arancione su tutta la regione per piogge e temporali. Massima cautela nella guida. A Roma trafficato il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. In Sicilia riaperta al transito l'autostrada A19 Palermo-Catania, prima chiusa per incendio tra lo svincolo di Tremonzelli e quello di Resuttano direzione Catania. È tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
14: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Master Jack. Jack. 90.
4: Master Jack 90.
3: The chef.
4: Checo Corvasse.
3: In council.
4: Daniel's Jack.
5: Eccoci qua pronti per un altro Master Check 90. Dall'altra parte con la maschera sempre lucente, con LED. Il LED non esiste. Il LED, come fa il LED? Come fa? Un suono che...
6: Pin?
5: Che cazzo di LED è? Un LED che suona? Dall'altra parte abbiamo Dance Jack col capello sempre più a tenda. Te l'ha detto anche la tua ragazza dopo aver fatto una notte di amore a luci LED. Te l'ha detto anche lei che hai il capello di merda. Vabbè, comunque, nonostante il capello, è pronta per mixare un sacco di belle cose. E cominciamo subito con i Black Box, esattamente come la tua faccia, molto black. Tutta inboxata anche lei perché non vedi una mazza da quegli occhiali. Prova un po' a dirmi cosa c'è di fronte a te. Black Box per cominciare, questa è I Don't Know Anybody Else. Non conosco nessun altro, ma soltanto te, Checo, che sei il numero uno. Meno male che ci sei tu nella radio.

0: di roba convenzionale. L'abbiamo messo lui? Yeah. Sì, l'abbiamo messo un sacco di volte.
1: Perché?
0: Perché? Perché comunque è uno di quegli artefici della musica jazz, funky, acid jazz, acid funky, acid house, wagyo, quella. Jamiroquai con Space Cowboy, la David Morales remix dal 94-1, col petto fluente, sempre sbarbato, tutto villoso, fra le serate l'altro che aveva i cappelli più strani del mondo, ma soprattutto 487.780 Ferrari, una gialla, una rossa, una verde, una lilla, una viola, basta! Arriva a questo... Cecco Gonzalez. Sandy B con Make the World Go Round al 96. Sappiate intanto nel 98. Nel 98 Sandy B è apparsa nel film Donnie Brasco con Al Pacino e Johnny Depp.
2: E io ho immaginato il...

0: canzone tipica con Josh, col codone, bello, molto fiorello, e la voce che va e viene. Typical featuring Josh con Illusion dal 94, forse è il pezzo un attimino più houseggiante di questo grandissimo gruppo proveniente dalla Trinacria, questa ridente regione che fa parte della zona isolana dell'Italia.
1: Ma lei per caso ha fatto qualche puntata del Quark?
0: Qualche volta l'ho fatta. Sento un po' di stupidaggine, un po' di stupido perplesso. Un po' perplesso, un po' stupido, più stupido che perplesso. E adesso arrivano i 20 Fingers, le 20 dita featuring Gillette. Il meglio di un uomo. Mr. Personality dal 95. Gillette è stata la cantante del progetto 20 Fingers, non accreditata nei singoli Shogic Man e Lick It, ma ad un certo punto ha chiesto il featuring ufficiale e ha detto ah no, era perché i diritti di imparese, l'ha chiamata Schusbello, mi date il featuring? E soprattutto ha minacciato che se non gliel'avessero concesso si sarebbe fatta crescere la barba. Non è mia, non è, scusate, non è mia, è dell'autore. E poi l'autore chi è?
2: Io!

0: Era Different Gear, Drink to Get Drunk, bevi per diventare ubriaco. Ma cazzo, che filosofia sto pezzo! Magari sono cugini dei Whirlpool Production questi
1: no!
0: qua. Vabbè, andiamo avanti senza indugio alcuno, ne ascolteremo tre senza alcuna interruzione, cosa che so che vi fa spennare come se foste dei polli, però va bene. Intanto ascolteremo Soul Searcher, quelli che cercano il soul, con Can't Get Enough dal 98, subito dopo Motel Connection con Two dal 2003, molto bella, subito Jack Floyd con Move Your Feet dal 2001.

0: Sono con Two dal 2003, a questo punto, piccola pausa, anzi promo pausa, rientreremo con Top Humping dei Chumbawamba. Ve li ricordate Chumbawamba?
1: Sì.
0: Volevo un panino farcito col Chumbawamba. Va bene, torniamo fra non molto. State qua e sarà ancora Master Check No Wamba.
2: Master Check 90. We'll be back.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Tornati con i Chumba Wamba Tub Humping dal 97, che letteralmente significa parlando a vandare, un po' come fa il nostro Dennis Jack. Che tanto... Vabbè, letteralmente significa parlando a vandare, ma tutti noi la ricordiamo come tema principale del videogioco storico della eSport World Cup 98, dove mi sono spaccato con un mio amico a colpo di spaccamento di citofono, di joystick. Giochiamo col citofono, cazzo, no, ci siamo dati il joystick proprio sulla mascella in quel periodo, va bene. Tra quello Sensible Soccer, un periodo in cui mi davo delle testate che la metà basta, con i miei compagni di gioco, come direbbe qualcuno. Va bene, andiamo avanti. Project! Unlimited con Twilight Zone al 91.

molto dance, molto hyper dance. Yeah, Molella con Confusion dal 93. Adesso arriva. Abbiamo fatto un po' di roba di un certo peso, eh. Mi arriva il mezzo gay di Colonia di origine delle Antille. Quello con, come al solito, con lo smanicato di Ren. Rock my heart, I want la Shella. Hathaway con Rock my heart, con la Shella Essenza dal 94. Pezzo che ha decretato la morte artistica di Hathaway. Ah, da cazzo ha combinato, vabbè. Hathaway che ci ha provato ancora con altri 5 album e addirittura 2 greatest hits che in totale hanno venduto 12 copie più o meno. Facciamo 14 per essere proprio magnanimi, perché io e Dennis Jack ne abbiamo comprate 2.

Urban Cookie Collective con un po' di London Style. Bello sto pezzo, piuttosto raffinato, piuttosto fresh, che è fatto anche molto estate in quel periodo. Feels Like Heaven dal 93. Adesso arrivano i Tue Vista con Oh La La La dal 97. La canzone ha riscosso tra l'altro un sacco di successo, soprattutto perché contiene il riff della molto molto molto più bella bella bella bella Gypsy Woman di Crystal Waters. Comunque, Tue Vista con Oh La La La dal 97 in Mastercheck 90. DJ, DJ, Daniel's Jack.

0: Erano i 14 14 14 14 con Don't Leave Me dal 94. E adesso arriva
1: Moratto.
0: Arriva la Fuerza Pagana del 94. Il vero nome di Moratto è Gabriele Cerlini.
2: Uè, Cerlini,
0: conosciuto negli anni anche come DJ Cerla, Dr. DJ Cerla, Alter Ego, Flo Filla, Antim.
2: Vaffanculo. Vabbè, mandala.

0: Abbiamo chiuso con Roland Brandt con Moon's Waterfall, questa roba un po' dream progressive che ci ha fatto fare una chiusura un po' in Mastercheck Progressive Style, come facciamo nell'ultima tranche, che di solito è un po' trance.
1: Ehi, ciao, sono il disco trance, il disco con l'aggiunta.
0: Un po' trance, un po' hardcore, come facciamo di solito nell'ultima parte di Mastercheck 90. È una cosa che ci contraddistingue ormai. È stato bello stare con voi anche quest'oggi. Intanto vi ricordo la nostra official page Mastercheck 90. Grazie a Dance Jack per la parte super super mixata, per i jingle dove si denota una certa attenzione a lui e una scarsissima attenzione a me. Potete contattarci sulla nostra official mail checcocorvasce77@gmail.com. L'appuntamento è per la prossima, purché sia
2: con Mastercheck 90. Ciao, ciao, è stato bello. Fatto una chiusura un pochino, eh? Ciao!
3: Mastercheck 90. We'll be back next week.

C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 in punto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
4: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
5: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
6: Welcome to the dance floor.
7: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
8: Let's party.
5: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
8: Then we can say, let's party.

0: Revolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixed and selected by K.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e due minuti.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio, sabato 18 di luglio 2026 per chi mi sta seguendo nella versione live, ma un saluto subito a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. SDE che in origine erano i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante, grazie a Marco che si sta occupando della regia, i contatti importanti, info@radiodancefloor.it, Enrico@radiodancefloor.it e poi pagina Facebook, pagina Instagram, anche le vostre immagini, le immagini delle vostre vacanze. Siete pronti? Il nostro viaggio può incominciare grazie alla vostra collaborazione, soprattutto grazie alla vostra collaborazione. 1993, Capitan Hollywood Project, proprio quello di More and More. Bene, nel 93 arriva questo Impossible e sempre Tony Dawson e Reason, poi una vocalista d'eccellenza come Kim Saunders, arrivano da Norimberga, una di quelle produzioni veramente indimenticabili. Partiamo in questo modo, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor. Yeah.

1993, come dire, come andare alle origini proprio di quel decennio straordinario che la vostra radiostazione preferita va ad esplorare in tutte le maniere, in tutte le sue declinabilità. Mi piacciono molto i vostri messaggi, lo sapete, come al solito la radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Saluto ad esempio Nicola Ricci dalla Romagna, ben ritrovato Nicola, mi auguro che sia un fine settimana totalmente relax e che ci siano tanti progetti intriganti, anzi se ne hai voglia e li vuoi condividere sappi che è sempre un grande piacere, così come saluto Daniele Niccheri che la scorsa settimana ha scritto: un piacere ascoltare Radio Dance Floor guardando il mare di Follonica in provincia di Grosseto. Adesso io non so se sia un momento di vacanza o se tu risiede esattamente lì, anzi Daniele a questo punto te lo chiedo e ti chiedo anche magari se ti va di indicare una delle canzoni che vorresti ascoltare per farla entrare nella nostra playlist. Intanto un saluto anche a Gianluca Lazzari. Allora, Gianluca alcuni giorni fa, l'8 di luglio nella precisione, ha festeggiato il suo compleanno. Gianluca, lo so che sono auguri retrodatati, ma spero possano andare bene lo stesso. Happy birthday to you. Intanto la tua canzone dal 93 di Capitan Hollywood Project al 1995 di Clock Everybody, progetto che arriva d'oltre manica con Anne Mary Smith. L'abbiamo conosciuta molto per la sua voce con Beverly Skeet, con Lorna Soders, ancora Marcus Thomas, Stu Allen, Pete Pritchard, ancora Thomas Paul e poi insomma una variazione notevole all'interno della formazione del gruppo che ha proseguito la sua attività fino al 2000, quando poi si è arrivati proprio alla conclusione. Grazie Gianluca, grazie per essere all'interno del Dance Floor People, anche se in ritardo, auguri per il tuo compleanno l'8 di luglio. La pulsazione 90.

grazie a Gianluca Lazzari, grazie per la tua partecipazione. 1995 dal Regno Unito, era il progetto Clock con Everybody, e grazie per quello che mi state ovviamente raccontando anche proprio in questo momento con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Raggiungo in Val di Susa Diego Foglino. Diego, un gran piacere trovarti, e anche nel tuo caso mi auguro che sia un weekend fatto di cose veramente molto belle. Già la zona nella quale ti trovi è una meraviglia, per cui direi che non manchi veramente veramente nulla. Saluto poi Luigi Mosca, che ha postato la scorsa settimana una splendida fotografia del lago Arvo nella zona di Lorica o Lorica, siamo in provincia di Cosenza, perché sabato scorso Luigi è stato impegnato in una gara di nuoto proprio presso questo lago artificiale, bellissimo peraltro, giudicare dalla foto poi Luigi, deve essere un panorama, deve essere un contesto ambientale veramente straordinario. Grazie Luigi, grazie per la tua presenza e grazie per regalarci questi squarci paesaggistici che sono veramente veramente veramente belli. Thomas, è il tuo momento con la prima delle due indicazioni, un passo oltre alla cifra tonda. Siamo nel 2001, gli Eiffel con il featuring niente po' di meno che di Franco Battiato. Sto parlando di 18 Stars con la produzione di Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, Luciano Zucchet, Massimo Gabutti. Un nome, Thomas, dai, me lo permetti, vero? Un nome molto originale quello di Eiffel, perché il nome Eiffel venne scelto random da un computer. E poi 65 era il numero di telefono, una parte del numero di telefono che era finito proprio su un foglio, e allora mettendo insieme le due cose, in realtà non vuol dire nulla questo nome, è nato questo progetto straordinario. Era il 2001, era 80 Stars. Grazie Thomas, ovviamente grazie per la tua collaborazione. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie naturalmente per questa ottima segnalazione. Poi insomma la svolta in italiano degli A465 che ci hanno regalato all'inizio del nuovo millennio davvero grandi successi, proprio come in questo caso con 80 Stars e poi la voce, il cameo espresso dalla voce di Franco Battiato. Grazie Thomas, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto un po' di amiche, un po' di amici, vedi Silvia Stanchi, saluto Isra Montoya, saluto Roberto Gioacchino Coniglio, a Praga c'è Martin Brass. Grazie ragazzi, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica, la connessione planetaria di Radio Dance Floor, e soprattutto questo back to back tra canzoni più recenti e canzoni che invece ci portano più indietro nel tempo. Se nel 2001 con gli Eiffel esploravamo questa 80 Stars, che è una canzone meravigliosa, grazie Thomas, con la seconda delle due segnalazioni di Thomas andiamo indietro, pensate, di 10 anni. Ce ne torniamo nel Regno Unito con Fred e Richard Fairbrass, la voce niente poco di meno di Jocelyn Brown. Sto parlando di Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss, che fu un loro successo veramente clamoroso. Una curiosità, pensate, il nome del gruppo deriva da un successo di Bernard Cribbins del 1962, che era proprio Don't Talk Just Kiss. Grazie Thomas, alza il volume della radio e mi raccomando, condominio Danzerino, la maniera per afferrare l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, canzone che fa bene ascoltare, 1991, siamo andati indietro veramente di tanti tanti anni con Ride, Said Fred e questa Don't Talk, Just Kiss, che fu un successo veramente straordinario. Un po' di amici che stanno lavorando e che mi fa sempre molto piacere poter salutare, vedi ad esempio il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che raggiungo in questo momento in cabina con l'aria condizionata, con giornata lavorativa come al solito infinita. Grazie Bios, un gran piacere trovarti qui sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E saluto anche Christian che raggiungo pure lui in fase lavorativa. Grazie Christian, grazie ovviamente per essere all'interno del Dance Floor People. Un altro Christian, questa volta è Christian Zara. Saluto Giuseppe Russo che mi fa molto piacere poter incontrare all'interno della programmazione dei suonati di Enrico, qui sulla sintonia delle emozioni. C'è Eric Larnar. Grazie, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, la vostra radiostazione preferita. Ce ne andiamo a Roma, è un gran piacere, lo sapete, l'urbe, la città eterna dove ogni pietra, come dico io, potrebbe raccontare veramente secoli di storia, grazie ad Andrea Riva. 1994, progetto italiano, arriva dal Syfam Group con DJ Spaces, The Love Train. La voce è di quella di Hanley Gordon, che avremo poi conosciuto qualche anno dopo come Lan Lee, tanto per intenderci, quella di Two Times, ancora progetto di Fabio Serra, di Johnny Di Martino, di Mauro Farina. Grazie Andrea, ottima ottima segnalazione, le esplorazioni che arrivano grazie alle vostre indicazioni. Enjoy the 90s.

Grazie ad Andrea Riva, un saluto agli amici della capitale che mi fa sempre davvero tanto piacere poter salutare. Andrea, mi auguro che sia un fine settimana gradevole, pieno di cose belle e di cose da fare, con tutto l'entusiasmo del caso. Era DJ Spaces, era Love Train, era il 1994 ed è l'esplorazione di quel decennio straordinario che grazie alle vostre indicazioni possiamo andare a scoprire un po' così in lungo e in largo. Un saluto ad Antonietta, Nina, Lovisi, che ci porta sulle splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso il patrimonio UNESCO dell'umanità. Ciao Nina, mi auguro che anche nel tuo caso sia una giornata, immagino, piena di cose da fare, ma di cose belle, gradevoli. Un saluto a Carola Britti, un saluto a Daniele Pellati, a Claudio Baldi, che si trova nella città di Asti. Grazie ragazzi anche per le geografie che portate in condivisione. E adesso un saluto invece a Bruno Capezzuto. Ciao Bruno, ben trovato, saluto anche Mario Pascarelli, che la scorsa settimana diceva il caldo è bello forte e pare che debba ancora aumentare. Beh Mario, un'indicazione sull'estate della parte nopeita. Grazie Bruno, grazie per la tua segnalazione. 1998, una label essenziale come la BXR, entriamo nel mondo di Media Records, non a caso parliamo di Mauro Picotto, che proprio per la Media Records ha segnato tante canzoni come produttore e come paroliere. In questo caso lo troviamo con Lizard, Andrea Remondini, Gianfranco Bortolotti, Riccardo Ferri e la selezione di Bruno. Grazie Bruno, questo è un vero e proprio capolavoro BXR, quella label che ci ha regalato non soltanto dei grandi successi ma anche tante emozioni. E un saluto ancora grande agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli, so che alzerete un po' il volume della radio e allora dico fate molto bene, enjoy the radio.

Grazie a Bruno Capezzuto, grazie a Mario Pascarelli, grazie per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People. Era Lizard, era Mauro Picotto e adesso che ne dite? Do il benvenuto ad Andrea Pandolfi. Il momento del personal mix. Enjoy the mix qui on Radio Dance Floor.

me è sempre motivo di grande felicità quando portate in condivisione i vostri personal mix 666 666, per intenderci Dance to Disco, canzone formidabile per la potenza del groove. T42 era Melody Blue, per arrivare con La Passione ad uno dei tanti capolavori del maestro della Mediterraneo Progressive che era Gigi D'Agg. Grazie ad Andrea Pandolfi, aspetto i vostri personal mix.

Canzoni importanti, canzoni belle, quelle che arrivano e hanno un valore aggiunto perché arrivano dalle vostre indicazioni. E in questo caso un saluto a Vincenzo Gemmini. Era il 1995 con questo Mighty Dub Cats con Magic Carpet Ride, un progetto intrigante, allora, di Gareth Hanson e di Norman Cook, pensate, niente po' di meno che Fatboy Slim. E poi un particolare curioso, bravo Vincenzo, perché questa è una canzone che permette veramente di scoprire tanti aspetti che altrimenti così sarebbero un po' nascosti. La parte vocale maschile, pensate, è basata su White Horse del 1983 dei Laidback, il duo di Copenaghen che era diventato famosissimo nel 1982 con Sunshine Reggae, niente po' di meno. Per cui bravo Vincenzo, ottima la tua segnalazione, grazie ovviamente per la tua partecipazione così attiva, così importante. Un saluto ad Alessandro Castelli che si trova a Pescara, a Luca Triglio, un saluto a Ciro Bonoli a Castel Bolognese, grazie ragazzi, grazie per la vostra presenza qui all'interno del Dance Floor People. I suonati di Enrico SDE però siamo dannatamente eterni, solo dance emozionante, ma soprattutto vedete la sintonia delle emozioni. Un saluto a questo punto a Salvo D'Elia, un saluto agli amici della Puglia, ce ne andiamo nel Salento, la prima delle due indicazioni di Salvo D'Elia. Allora, nel 1995 eravamo in Magic Carpet Ride con la selezione di Vincenzo Gemmini, nel 1996 andiamo in Germania con Brothers in Crime e questa Destiny, la vocalist notevole, ve ne accorgerete per la potenza di Lorraine, poi ancora Edwin Werders, Huibs Keepers, che il rap, che è quello di Nesic Henrik, dice Humphrey Prove, insomma quelle canzoni davvero importanti. E ti ringrazio Salvo, perché altrimenti non avremmo modo di gustarci queste canzoni che finirebbero nel dimenticatoio. Brothers in Crime, SDE, tra poco vi ricordo anche Flavio e sarà Dance Floor Parade, come sempre qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, grazie agli amici della Puglia, bello arrivare lì dalle vostre parti, immagino terra di vacanza per antonomasia, con la nostra musica. Brothers in Crime era Destiny, era il 1996, con questo progetto che arriva dalla Germania. Un saluto a questo punto a Lady Shamira DJ, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, qui sulla sintonia delle emozioni. Lo sapete che a me piace molto la maniera della radio antica, andare a scoprire quello che state facendo, per cui se ne avete voglia, e beh, postate le foto delle vostre vacanze, raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo weekend. E adesso la seconda delle due segnalazioni di Salvo Delia. Siamo nel 1995, un progetto che arriva dal Gallery Recording Studio di Pisa, con Claudio Malatesti, Gianluca Vivaldi, Riccardo Salani, la vocalist Jane Fustin. Sto parlando del progetto Cheyenne, The Money Man. Lei arriva dalla Malesia, si chiama Elsbert Anthony Semi, e ci ha regalato questa canzone che, grazie a Salvo Delia, possiamo riassaporare all'interno della nostra programmazione. Quasi in conclusione, poi c'è Flavio, c'è la Dance Floor Parade. Attenzione, ricordate, podio fluido, le prime tre posizioni sulle quali potete esprimere le vostre opinioni. Come sempre, l'interazione qui su Radio Dance Floor.

0: grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa canzone 1995, era Cheyenne, The Money Man. Che ne dite? Una canzone ci sta ancora, comunque, prima di salutarci, e poi l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Andiamo avanti, 1996, non ci muoviamo troppo, nel 95 con Cheyenne, nel 96 con questo progetto che arriva d'oltreoceano, arriva dagli Stati Uniti con Tanya Louise Dunn, lei si fece chiamare semplicemente Tanya Louise, questo capolavoro che mescolava dance, underground, garage, insomma c'erano tutte quelle contaminazioni che trasformarono questa canzone in un vero capolavoro. Suonava benissimo alla radio nel 1996, suona benissimo oggi qui all'interno dei suonati di Enrico. Enjoy the 90s.
1: That's

0: Daniel Louise, per arrivare in conclusione, come sempre, una di quelle canzoni. Quanti ricordi ha risvegliato questa Deep in You e quanto l'avete ballata, quanto l'abbiamo ascoltata alla radio. Una maniera per arrivare anche ai saluti. Vi lascio in ottime mani quelle di Flavio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio. Aspetto le vostre dediche, le controdediche, i vostri personal mix. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Un saluto grande da Enrico. Come al solito, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to a new millennium.